ti potrei già fammi stomachista, perciò mo potrei anche il clappone, caro bello ma come, pari o me fa come.